0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Don't you know I'd be

0: mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.

0: Time giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

get ahead,

like I go back. So for right now,

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
2: Pronti via che si va ragazzi, eccomi qui, ciao a tutti, sono Marco Mari, inizio un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box. Non mi dilungo in chiacchiere perché il pezzo di sottofondo, che è il primo di quest'oggi, è già partito. Partiamo morbidi con Claudio Berri.

Era il 1978 quando Claudia Berri ci regalava questa Dancing Fever, canzone abbastanza morbida, decisamente morbida, ma molto elegante, con la quale abbiamo aperto il DJ Box di quest'oggi, ragazzi. Primo appuntamento del mese di agosto. Ci siamo arrivati al mese di agosto, Siamo nel clou dell'estate, mamma mia. Le temperature sono quelle lì. È inutile che ci lamentiamo, l'estate è fatta così, non c'è da fare nient'altro, c'è soltanto da, se si è al mare o se si è in montagna, in vacanza, divertirsi, altrimenti c'è soltanto da sopportare. E da quando ci sono i condizionatori è facile pure pigliarsi qualche accidente, perché in aria condizionata si sta bene, quando si esce si suda e si rientra a casa con la, o in ufficio con l'aria condizionata ci si becca qualcosa. Vabbè. Buon per i farmacisti e per le case farmaceutiche, tra sciroppi, gocce, pastiglie e via così. Bene, adesso siamo entrati negli anni 80. Con noi c'è Rick Astley, uno dei tanti artisti lanciato dal trio alescano della perfida Albione. Stiamo parlando di Stoke Aitken e Waterman. Sì, quelli che hanno lanciato anche Samantha Fox, i Pet Shop Boys, i Dido Alive.

Attraversati gli anni 80, siamo passati agli anni 90 e per la precisione ci siamo fermati nel 1994 per incontrare, per incrociare, per conoscere, per ritrovare Ginny. Vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso in questi 60 minuti nella musica dance degli ultimi 50 anni, decennio dopo decennio, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2010, 2020, ragazzi. A proposito di anni 2000, a proposito di terzo millennio, qui siamo nel 2006. Black & Jones, questa si chiama Catch. Poi intorno al trentesimo minuto ci sarà l'Afro Time, subito dopo il quale riprenderemo il nostro cammino con le altre 5 canzoni dagli anni 70 ad arrivare ai giorni nostri. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Questi sono suoni piuttosto duretti. Nel 2006 si suonava anche questo tipo di musica. Un po' di progressive non fa mai male.

0: sai quando siamo alla mezz'ora del nostro appuntamento del DJ Box con Avicii ed Addicted to You, siamo arrivati all'appuntamento con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Eccoci entrati nella seconda parte del nostro DJ Box, amici. Abbiamo ripreso il nostro cammino degli anni 70, l'avete riconosciuta? La fantastica Donna Summer. Questa era Bad Girls, da una bella voce, una bella donna, ad un'altra bella voce ed un'altrettanto bella donna. Lei si chiama Gloria Estefan, la ritroviamo insieme ai suoi Miami Sound Machine con questa dot beat. Poi ci attendono i 90, i 2000 e il disco ballato in italiano.

E questa, ragazzi, è una delle tante stranezze della musica dance. Come sul finire degli anni 80, in piena house music, venne rifatta in versione dance anche la canzone dei Nannetti di Biancaneve, Let's Work Into the Bone, come on, let's work into the bone. È stata creata in versione dance anche la canzone di Pinocchio, Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone nei primi anni 90? Mamma mia, era bella anche la copertina, con il disegno stilizzato di un burattino. E beh, del resto, Pinocchio. Va bene, ragazzi, il tempo scorre via veloce, a nostra disposizione abbiamo una decina di minuti. Vediamo di utilizzarli nel migliore dei modi. Col DJ Ross, Dreamland.

ascoltando DJ Box, tutta la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. In console Marco Mari. Just Entertainment.

0: E così ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro DJ Box. A chiudere la seconda parte è stato Paolo Ortelli.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E sulle note dell'ultimo pezzo, il disco ballato in italiano, amici, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo giro per un nuovo spazio dedicato al DJ Box. Abbiamo il tempo di dedicare 2 minuti al disco ballato in italiano, sul quale arrivano i miei saluti. Ciao a tutti!

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare. Prenota

0: subito, in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
8: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
9: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 9 agosto 2026. Il santo del giorno è Santa Teresa Benedetta della Croce, filosofa e monaca carmelitana. Oggi nella storia, 1173. A Pisa iniziano i lavori di costruzione della celebre torre, destinata a essere il campanile della cattedrale. Nessuno poteva immaginare che quella torre, sarebbe diventata famosa per il suo difetto, la pendenza causata da un terreno cedevole che iniziò a manifestarsi già durante la costruzione. Secoli dopo, quella torre è diventata uno dei monumenti più visitati e amati del mondo. Nati oggi, 1920, nasce Enzo Biagi, il più grande giornalista italiano del Novecento. Con la sua penna lucida e il suo sguardo umano, ha raccontato l'Italia per oltre 50 anni, diventando la coscienza critica di un paese intero. 1963, nasce Whitney Houston, una delle voci più straordinarie della storia della musica pop mondiale. Con una potenza vocale senza eguali, ha venduto oltre 200 milioni di dischi, diventando una delle artiste più premiate di sempre. Curiosità del giorno. Lo sai perché perdiamo i capelli? Perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno è assolutamente normale. Ogni capello ha un ciclo di vita di circa 3 anni, poi cade e viene sostituito. Il problema inizia quando i nuovi capelli non ricrescono. Nei maschi la causa principale è il testosterone. Un suo derivato danneggia i follicoli piliferi, fino a farli smettere di produrre capelli. Nelle donne, invece, la colpa è spesso dello stress o di carenze nutrizionali. La calvizie è scritta nei geni, ma non è detto che sia un difetto. Pillola di buon umore. Non smettere mai di sorridere, perché del tuo sorriso qualcuno potrebbe innamorarsi. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
10: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
11: E voilà ragazzi, ci siamo, è come se ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile con il mio Flipper, pronti per giocarci un'altra partita da 60 minuti con tante belle canzoni degli ultimi 50 anni, al 50% italiane e al 50% internazionale. E poi ci sono anche le nostre notizie curiose. Si corre subito, partiamo con gli stadio.

un titolo che è una grande verità, è un disperato bisogno d'amore, gli Stadio. Beh, quello ce l'abbiamo tutti, anche quelli che dicono di non averne. Però purtroppo molto spesso siamo troppo... come si può dire? Siamo troppo traviati, siamo troppo trascinati dalle vicende che ci capitano durante il giorno, durante la settimana, durante il mese, durante l'anno, e non ce ne rendiamo conto e ce le facciamo sfuggire le possibilità di avere e di dare amore, perché non è soltanto quello di avere, ricevere, ma è anche quello di dare. Ed ora, ragazzi, un pizzico di musica internazionale. Tra poco daremo un'occhiata anche ai titoli delle notizie di oggi.

vi abbiamo regalato una bella ballata, questa This Ain't Love Song. Non dovrebbe essere una canzone d'amore, ma in realtà lui, l'avete sicuramente riconosciuto, è Jon Bon Jovi, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata ai titoli delle nostre notizie curiose, tutte provenienti dall'Italia. Tra poco vi racconteremo di una bambina che nel Trevigiano, nel suo paese, a Preganziol, ha raccolto i rifiuti nei parchi. Poi vi racconteremo di un signore che a bordo del suo ciclomotore è partito da Bologna, ha preso l'autostrada e voleva andare in Puglia, a Bari. E infine, ragazzi, c'è spazio anche per Miss Anguria nel Reggiano.

È sempre bello ritrovare le canzoni dance degli anni 80, in questo caso Cruel Summer delle Bananarama del 1984. La prima curiosità di oggi ci arriva dal Veneto e per la precisione dalla provincia di Treviso, siamo a Preganziol, dove alcuni giorni fa una bambina di nome Aurora, 6 anni, aiutata dalla mamma, ha pensato di andare a ripulire i giardini vicini a dove abitano loro, nei pressi dell'ATS. Tra l'altro la cosa non è passata inosservata, perché il sindaco ha dichiarato di aver apprezzato molto l'impegno della bambina e della mamma e ha detto che vuole conoscerle, quindi le inviterà in comune per insomma conoscere le due donne, perlomeno la mamma e la bambina. Già nello scorso maggio c'era stata una bella iniziativa con dove tanti giovani avevano partecipato alla pulizia del paese. Bella cosa, forse però c'è un problema, forse non riescono a farlo abbastanza bene gli stradini? Punto di domanda? Comunque apprezziamo questa cura dell'ambiente di Preganziol.

Questa canzone, Una città per cantare, uscita nel 1980 di Ron, è stata il manifesto degli artisti di quel periodo. Praticamente l'artista che gira città per città con il suo concerto e tutte le canzoni che deve suonare dal palco. Tra l'altro, bella l'immagine, quante interurbane. Una volta l'unico modo per parlare con amici e parenti quando si era lontani per lavoro, che fosse fare musica, che fosse fare altro, era il telefono nei bar oppure nelle cabine telefoniche. Non c'era altro modo, era quello. Cosa che ormai invece è stata completamente dimenticata, perché tutti quanti abbiamo un cellulare, forse ne abbiamo anche più di uno. Va bene, dai che ci diamo una mossa, su, con la pizza, l'originale però, quella degli anni 70. Sentite un po' qua.

Siamo al giro di boa, ragazzi, del nostro appuntamento con Flipper. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso 50% nella musica italiana, 50% nella musica internazionale. In questo caso abbiamo ospitato Paolo Audino. Ai più non dirà nulla questo nome, ma è uno di quegli autori che negli ultimi 20-30 anni ha collaborato un po' con i migliori artisti. Vi dice qualcosa Brivido Felino, canzone cantata anni fa da due pezzi grossi della musica italiana quali Adriano Celentano e Mina? Bene, l'ha scritta lui. E tra poco invece ci sposteremo a Bologna per parlarvi di un motorino in autostrada. Sì, sì, tra poco vi raccontiamo tutto. Sembra impossibile, ma è successo.

certo che di cose strane ne capitano tante. Sentite questa. Siamo a Sasso Marconi, dove un cittadino straniero di 43 anni, dopo aver aggirato la sbarra dell'autostrada, dell'ingresso dell'autostrada, si è messo a bordo del suo mezzo sulla A1, Autostrada del Sole, con l'intento di raggiungere Bari. Però qualcuno deve aver notato la cosa e quindi alla fine è stata chiamata la polizia stradale, che lo ha accompagnato scortandolo sulla corsia d'emergenza fino alla prima uscita utile, dove l'uomo è stato fermato, è stato multato di circa 1.000 euro, e insomma gli è stato spiegato che in autostrada non si va in ciclomotore. Rischio di affogare in questa notte.

una dolcissima canzone di Pino Daniele in questi ultimi minuti di Flipper. Intanto c'è il mio iPhone che fa casino, ecco. A me è che non lo spengo mai quando vado in diretta. Allora ragazzi, intanto si sta avvicinando anche l'eclissi di sole, che dovrebbe essere prevista per il 12 del mese di agosto e pare sarà assolutamente visibile in tutta Italia.

È davvero potentissimo questo pezzo del DJ Funk Deluxe intitolato I Am Still Standing, che ci ha accompagnato in questi ultimi 4 minuti e mezzo, una delle extended version più lunghe di questo 2026. Chissà che le canzoni dance anche nella versione extended possano tornare al di sopra dei 5 minuti. Ce n'è già qualcuna in questo anno, ormai arrivato al mese di agosto. Mamma mia, se corre il tempo. Va bene, intanto noi proseguiamo il nostro cammino. Tra poco, ragazzi, ci attende anche l'ultima curiosità di oggi. Vi parleremo di Miss Anguria. Sì, sì, proprio quella. Intanto siamo passati dalla dance al rock, quello di Vasco Rossi degli anni 90, sì sì, proprio lui, la canzone all'epoca ha suscitato un mare di polemiche, stiamo parlando di Delusa, ma come detto poco fa, anzi alcuni secondi fa, tra poco si parla di cocomeri, di angurie, insomma quel frutto lì della terra, Una anguria da record a Novellara, dove c'è stata la sagra o la festa, il festival di Miss Anguria, tra poco ve ne parliamo.

chiudiamo in bellezza, chiudiamo con una bella notizia di leccornie. Quale leccornia più potente può essere con il caldo estivo una bella anguria? E pensate che a Novellara lo scorso 24 luglio, venerdì 24 luglio, si è svolta l'annuale festival della Miss Anguria, patrocinata dal paese ma anche dal marchio Anguria IGP del Reggiano a Novellara. Novellara è un paese nella bassa Reggiana. A vincere è stata un'anguria di un'azienda agricola di Cadelbosco, paese non lontano da Novellara, pesante, pensate, 125,4 kg davanti ad un altro mostro da 110. L'annuale festival ha avuto diverse, naturalmente, attrazioni. Il tutto si è concluso con una bella mangiata, ovviamente a base di anguria, ma anche di cocktail a base di melone, un altro prodotto locale, e gnocco fritto e specialità emiliane. Ma beati voi che ci siete stati. 125 kg d'anguria, pazzesco! Ci è voluto un carretto per portarli.

0: E con questa bellissima canzone del 1979 di Umberto Tozzi, ovvero Gloria, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Flipper. Ci siamo giocati tutto, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio per l'ascolto e naturalmente nell'augurarvi una buona estate. Se partite o se tornate a casa, mi raccomando, occhio in strada. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
8: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la time machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa solo mia, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine. Cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli Eiffel 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997, loro sono un progetto Eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

0: vita.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: E siamo pronti per cominciare una nuovissima puntata di Scappati in Casa.
4: Eccoci.
3: Pier Francesco con
4: Arianna.
3: Pronti a farvi compagnia un'oretta insieme. Parleremo del più, del meno.
4: E soprattutto sveleremo la nostra provenienza.
3: È vero, perché in questa puntata saprete quelle che sono le nostre origini. In realtà forse in qualche altra puntata le avevamo già accennate.
4: No, penso solo io me lo sono fatto scappare.
3: Mi sa di sì.
4: Però chissà, magari non se lo ricordano. Vabbè.
3: Allora lanciamo prima la nostra sigla e poi torniamo e vi svegliamo da dove veniamo. Anzi, Ari vi ripete da dove viene lei e io vi svelo da dove vengo. La nostra sigla. Eccola.

0: Eccoci!
1: Prontissimi! E allora svegliamolo da dove veniamo.
0: Perché... Vabbè, io lo ripeto.
1: Ripetilo, va, che chi ha l'ascolto non vede l'ora.
0: Perché nel fuori onda stavamo ricordando quando l'ho detto, a proposito del pane.
1: Esatto. In qualche puntata parlavamo del pane di Altamura e quindi... La nostra Ari da dove viene, quindi?
0: Puglia!
1: Dalla Puglia, con furore!
0: Esatto, però per l'esattezza, nord della Puglia, non quella parte che tutti conoscono, il Salento.
1: Salento.
0: Vicino Bari.
1: Perfetto, vicino Bari, e invece, attenzione, tu? Attenzione, creiamo un po' di suspense.
0: Beh, è impossibile capirlo, visto che ha una dizione perfetta.
1: Dai, adesso non dire così. Diciamo che so da tanto tempo a Roma, anche tu in realtà.
0: E io da più tempo,
1: sì, vabbè, però magari abbiamo preso un po' di cadenza romana e quindi che va a nascondere le nostre origini. Per esempio, io non direi mai che, appunto, tu sei pugliese.
0: Ce l'ha,
1: i pugliesi chiudono
0: che
1: tutto.
0: Stai,
1: i pugliesi chiudono tutto, tu non.
0: Magari un che mega attento, complimento.
1: Un orecchio attento potrebbe accorgersene,
0: la
1: però.
0: Faccio, sono arrossita.
1: Attenzione, io invece vengo dall'Abruzzo.
0: La terra degli arrosticini.
1: L'Abruzzo forte e gentile. Sì.
0: Forte e gentile.
1: Ma non lo sai?
0: No.
1: Ma lo diceva Gabriele D'Annunzio.
0: Faccio sempre per la questione. Questo programma è anche cultura.
1: Esatto, noi facciamo soprattutto diffusione della cultura, Sì. E niente, quindi sì, dall'Abruzzo. Mamma mia, che
0: bella.
1: Buoni gli arrosticini. Abruzzesi all'ascolto,
0: fatevi sentire.
1: Vabbè, ma quando sono buoni gli arrosticini, sono veramente troppo troppo buoni. Sì, finiamo sempre. Vedi?
0: Ma parlare di cibo, come avevi detto l'altra volta.
1: Finiamo sempre a parlare di cibo, una roba pazzesca e assurda. Va bene, tutto questo per introdurre quello che sarà il tema della puntata.
0: Sono i modi di dire proverbi dialettali, in questo caso delle nostre regioni,
1: quei proverbi che sono veramente difficili da
0: tradurre
1: e soprattutto da comprendere, che sono quasi degli scioglilingua. E sai una cosa, ci devo pensare io in realtà.
0: Ah
1: sì, perché i modi di dire abruzzese, no, qualcuno ce l'ho, però devo trovare qualcuno un po' difficile, perché non voglio farti una cosa troppo troppo semplice.
0: Ah.
1: Tu invece hai già pensato, già,
0: sì,
1: già ce li hai pronti?
0: Sì, c'è uno che secondo me lo capisci e l'altro che è proprio difficile.
1: Ah sì? Quindi diciamo, sei stata... Ok, allora brava, prendo ispirazione da te. Allora facciamo che nel prossimo blocco io cerco di indovinare un modo di dire pugliese e poi ci invertiamo, quindi io ti farò indovinare un modo di dire
0: pugliese.
1: Abruzzese, anzi, no, due modi di dire, uno più semplice e
0: modalità
1: uno
0: easy
1: più...
0: e hard.
1: Sì, vediamo se
0: vinciamo.
1: Se ce la facciamo entrambi, non lo so, io devo pensare perché, ci devo pensare.
0: Vabbè.
1: Va bene, qui su Scappati in casa c'è Gianna Nannini con Marrakesh.

0: Ed eccoci tornati a Scappati in Casa.
1: Sì, cosa abbiamo scoperto?
0: Allora, siccome c'avevo un dubbio, no? Allora, prima ho citato una serie di di aggettivi, no? Che vengono attribuiti agli abruzzesi, ossia che sono forti e gentili. Forti e gentili. Ero convinto fosse qualcosa che aveva detto Gabriele D'Annunzio, ovviamente dato il suo forte legame con l'Abruzzo. In realtà, cercando su internet, addirittura, vabbè, questa è un'espressione che è stata molto ripetuta da Gabriele D'Annunzio.
1: Quindi,
0: mentre
1: è vero.
0: Sì, è vero che lo diceva lui. Però la prima, in realtà, l'origine viene attribuita, tu pensa, a Primo Levi. Primo Levi che nel 1883 pubblicò il libro proprio Abruzzo forte e gentile. Quindi Vada. Primo Levi e poi ripetuto più e più volte da Gabriele D'Annunzio. Quindi abbiamo fatto anche un po' di come dire, di cultura. Ci siamo fatti un po' di cultura. Allora, vai, sono pronto a indovinare il motto, il proverbio. Vai.
1: Ok, aspetta, no, sto cercando di ricordarlo bene.
0: Allora, è difficile, quindi. Lo stai ripetendo.
1: Lo sto ripetendo.
0: Lo stai ripetendo, vai.
1: Vado.
0: Vai.
1: Speuto in giro, cambaccia to veno.
0: Ah, vabbè, però allora, ragazzi, perché qua c'è anche, secondo me, un po' di contaminazione con l'arabo. Cioè, mi sembra un detto arabo. Ripetilo, scusa. Piano,
1: non l'hai capito?
0: Ripetilo piano piano, fammi un attimo lo spelling, come
1: no,
0: si dice?
1: Spelling no, no, lo spelling lo dico no, piano.
0: Vai piano, così anche chi ci ascolta magari può indovinare, cercare di indovinare.
1: Speut in gilo.
0: Speut?
1: Speut.
0: Gruppo francese.
1: Un po' sì. Speut in gilo, mi puoi pure sbagliare. Cambacciate bene.
0: Ok, spero di ingire, che infacciati viene. Allora, secondo me la seconda parte è semplice, infacciati viene, nel senso ti torna in faccia. Mentre la prima parte, effettivamente la prima parte potrebbe essere un po' più difficile da capire. Ripetimela, scusami. Me l'hai dimenticata già. Ma come l'hai persa? Me l'ha appena detto.
1: Speut in giro.
0: Speut in giro. Giro?
1: Gilo.
0: In giro, probabilmente.
1: Gilo.
0: Ah, in gila.
1: Gilo.
0: In gilo, ok, non avevo capito, pensavo fosse in giro.
1: No.
0: Ok. Quindi ti avevo detto in giro, no? Quindi in cielo, in Cile.
1: Gilo.
0: In gila, vabbè, ma adesso non sono proprio un madrelingua. Quindi è sputa in cielo che ti torna in faccia.
1: Bravo.
0: Ok, quindi ok, che vuol dire quindi, cioè di non insultare gli altri perché poi
1: di non fare quello che non vuoi venga fatto a te.
0: Ok, ok, bello. Va bene, ce n'è un altro? Mi dice, quindi questo è quello
1: con l'hardcore.
0: Ah, ok, questo era quello semplice. Beh, andiamo con quello difficile, proviamoci.
1: Allora, qua mi devo censurare perché c'è una piccola parolina che non si potrebbe dire, quindi farò beep.
0: Ok.
1: Quindi se sentite beep, non è un errore dell'auto o di qualsiasi cosa avete in casa, ma sono io.
0: Ok, beh, è lei. Ok. Vai.
1: Sombo c'è trauno.
0: È difficilissimo, sì, hai ragione.
1: Sombo c'è trauno. Sto andando piano, non si sa mai, mi viene subito la parola che non devo dire.
0: Evitiamo.
1: Cavecio. Bip.
0: Cavecio. Non sto capendo nulla. Allora, ripeti, allora.
1: Zombo c'è trauno.
0: Sì.
1: Cavecio. No, non ca. Vecio. Bip all'urtoleno.
0: Allora è difficilissimo, anche perché qua c'è da anche indovinare la parola quella bippata. Allora,
1: Vabbè, se vuoi te la fate la mimo.
0: No, vabbè, ok.
1: Sombo Cetraun.
0: Allora, Cetraun.
1: Cetraun.
0: Cetraun, scusate la pronuncia, è citrone, questo si dice anche in Abruzzo, è il melò, il cocomero, giusto?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Da noi ci dice il cetrone è il cocomero.
1: No.
0: No, e che cos'è?
1: Un Cetraun.
0: Cos'è il Cetraun?
1: No, prima, dopo te lo dico.
0: Perché? Salta il... io avrei detto il cocomero, perché in Abruzzo citrone in realtà vuol dire quello melone comunque. No? Niente, nulla di ciò?
1: No.
0: Che il... Com'è? Com'è? Che il? Ripeti la seconda parte.
1: Zombo Cetrauno, capeccio...
0: Sì, che invece...
1: Bip.
0: Ah, ho capito cosa intendi. Ok.
1: All'ortolano.
0: All'ortolano. Quindi salta questa cosa che torna indietro, facciamo così, all'ortolano. Ok?
1: No, che va a finire.
0: Che va a finire, ok, che va a finire in quel posto.
1: Esatto, no? Va a finire, okay, in, quel finire posto, in quel posto all'ortolano.
0: Non lo so, ci devo pensare. Facciamo una cosa, durante la prossima canzone
1: pensi
0: ci penso e cerco di darti la

0: Eccoci tornati a Scappati in Casa. Stavo cercando di indovinare appunto questo detto pugliese che ci ha detto poco fa la nostra Ari.
1: Citrauna.
0: Allora, abbiamo detto che non è né il melone né il cocomero. Chi sarà?
1: Comincia con la C.
0: Con la C. Il cetriolo.
1: Il cetriolo.
0: Ok. Salta il cetriolo che va
1: a quel posto, all'ortolano.
0: A quell'ortolano.
1: Nel senso, cioè, la cosa è successa a quell'altra persona e poi alla fine ci vado sempre io di mezzo, cioè, capito?
0: Ok, diciamo dopo il danno anche la beffa.
1: Il danno è più o meno mirato al fatto che perché mi devo prendere la colpa di qualcosa se non c'entro niente io.
0: Ci sta. Ok, allora cerco. Te ne dico adesso uno io abruzzese. Concentrati. Sei concentrata? Vabbè, ti dico questa che è più semplice, e poi l'altra magari te la dico dopo che è un pochino più difficile. Sta buon rock, sta buona tutta la rock.
1: Sta buona rock?
0: Sta buon rock
1: nel senso di nome proprio di persona?
0: Non quel rock che è abruzzese. No. Sta buon rock, sta buona tutta la rocca. Sì, un nome proprio di persona.
1: Sta bene Rocco.
0: Sì.
1: E sta bene tutto il borgo, tipo.
0: Ma che brava! Vabbè, dai, questa era semplice,
1: brava.
0: Ma il significato dietro è interessante, perché vuol dire che si dice quando le persone sono molto come dire, che pensano solamente agli affari loro, no? Cioè, se tu stai bene, basta che stai bene tu, non ti interessa niente degli altri. Ok. Ora non so bene perché si dica rock. Ok, credo rock. Perché semplicemente fa rima con rocca, poi.
1: Perché fa rima.
0: Quindi sta bene questa persona che si chiama Rocco. E allora sta bene tutta la rocca. Vabbè, tutta la zona, esatto, tutta la rocca abruzzese.
1: Raso.
0: Vabbè, ce n'ho un'altra. Rocca raso. Ce n'ho un'altra che ti dico dopo, che è un pochino più difficile, molto simile a quella, secondo me.
1: Spero che sia più difficile di questa.
0: Ma sì, secondo me sì. Vabbè, ricordiamo i nostri social, che non li abbiamo ancora.
1: Cavolo, certo. Molto, con molto piacere. Allora, io sono The Pink Banana con l'underscore prima del D.
0: E io invece sono Nefra Off con la doppia F finale. Allora, se anche voi volete cercare di indovinare quello che è il significato del prossimo proverbio abruzzese,
1: restate sui social.
0: Scriveteci sui social, ma soprattutto restate qui, perché tra poco giochiamo insieme.

0: vuoi.
1: Proverbi pugliesi, modi di dire abruzzesi, un sacco di cose durante questa durante questa puntata. Allora, adesso è arrivato il momento di indovinare il tuo secondo, che in teoria dovrebbe essere un pochino più difficile.
0: Speriamo.
1: Vai, allora, che vuoi all'ascolto, alzate la radio, eh. Cine cacina, ma cacina in tutte no. Questo è difficile, eh.
0: Cine cacina, ma cacina in tutte no.
1: Cine cacina, ma cacina in tutte no.
0: Andiamo in tutto?
1: No. Come? Andiamo?
0: Andiamo,
1: dove andiamo? No, non andiamo da nessuna parte. No,
0: Shin
1: non è il verbo andare, no. Non è assolutamente andare.
0: No, allora non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Shin non è andare.
1: No, Shin è...
0: Nessuno di questi Shin è andare.
1: No, anzi, è sempre la stessa cosa ripetuta. Shin, cacino, ma cacino in tutte no.
0: No.
1: No? Allora facciamo una cosa, ti do, visto che io ho avuto una canzone per pensare, ti do questa canzone.
0: Grazie.
1: Per pensare,
0: esatto.
1: Tra poco ci illumini, facciamo così. Mi sento

0: Cine Cacine, magazine in tutto. No. Allora, ci hai pensato durante la canzone?
1: Sì.
0: Quindi sì. Che vuol dire Cine?
1: Sì.
0: Cine, brava, vuol dire sì.
1: Sì.
0: Quindi traduciamolo. Quindi Cine Cacine.
1: Sì che sì.
0: Brava. Sì che sì. Aspetta, non so di italiano, è difficile. Cine Cacine, magazine in tutto.
1: Ma dire sì a tutto no.
0: Brava! Bravissima, bravissima, bravissima. È proprio questo. Cioè, Rebus, va bene, sì,
1: va
0: però.
1: Bene,
0: cioè,
1: fino a un certo però, punto.
0: Fino a un certo punto. Bene.
1: Allora, possiamo tradurre anche in romano.
0: Bene, bene, bene. Brava, ok. Quindi siamo due pari in realtà.
1: Eh sì.
0: Dai, dai, ok, ok. Va bene, allora, restate con noi perché tra poco comincia la seconda parte di Scappati in casa, dedicata a...
1: l'oroscopo.
0: Benissimo, e allora chissà se il vostro segno è tra i migliori o i peggiori. Chissà, nel frattempo o incrociate le dita o fate gli scongiuri. Boh, decidete voi.
2: Scappati in casa. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Seconda parte di Scappati in casa, dedicata all'oroscopo con Pier e
4: Ari.
3: Vogliamo ripetere per chi magari ha appena conosciuto il format, come sarà la nostra classifica? Non è la solita classifica enorme, lunghissima, no?
4: Non diremo tutti i segni, no. Noi facciamo solo la top, nel senso i primi tre e gli ultimi tre, quindi la top flop.
3: Esatto, e partiremo proprio da quest'ultimi, dalla top flop.
4: Quindi, ma certo, perché si parte sempre dagli ultimi.
3: Per poi arrivare ai primi, per poi scalare la classifica. Restate con noi, prima c'è. Ecco, vedi, neanche a farla apposta, parlavamo degli ultimi posti. Indovina chi c'è?
4: Ultimo.
3: C'è ultimo.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La classifica dei segni zodiacali di Scappati in casa, il momento quello più frizzante. Più richiesto,
1: sì.
0: Più controverso.
1: Esatto, perché non possiamo sapere.
0: No.
1: Cioè, se va male, non sono contente le persone.
0: Non sono contente le persone. Non sono per niente contente, ma tanto se la prendono con te.
1: Cioè. Ma mi hanno scritto.
0: Ecco, appunto.
1: Mi hanno scritto per dire, però la prossima volta puoi mettermi un po' più su in classifica.
0: È vero, hanno scritto anche me.
1: Sono
0: le stelle, ragazzi.
1: Sono le stelle, io sono un tramite, ragazzi.
0: L'abbiamo detto più e più volte, Ari, non ve la prendete con Ari.
1: No.
0: Semplicemente un tramite delle stelle.
1: Una strega.
0: Brava, quello stavo per dire. L'abbiamo detto anche in qualche puntata precedente. Sei una strega.
1: Vero.
0: Sapete che poi se vi mettete contro le streghe.
1: Le stelle comunque un minimo ascoltano le loro adepte.
0: Esatto. Quindi non fatela arrabbiare.
1: E non oscurate le storie.
0: E non oscurate. Oh, attenzione ragazzi, qui c'è una frecciatina che oscura le storie su Instagram. Ecco, se avete oscurato le storie a qualcuno, preparatevi, perché Ari lo sa, conosce, lo chiede alle stelle e vi mette in fondo alla classifica.
1: Esatto.
0: Quindi io non andrei contro di lei. Va bene,
1: no. Chi andiamo avanti con la top flop.
0: Mannaggia.
1: Allora, abbiamo l'ultimo posto, i pesci.
0: Poveri pesci.
1: Il segno d'acqua, i nostri amici. E niente, loro hanno questa testa sempre super paranoica, diciamolo.
0: Sì,
1: E esci dalla tua testa per 5 minuti e il mondo fuori è molto meno tragico di come lo immagini.
0: Ah, e quindi perché loro quindi restano nella loro testa.
1: Sono un po' tristoni.
0: Sono dei tristoni, poverini. Va bene, questa tristezza purtroppo li ha portati questa settimana
1: non va bene.
0: All'ultimo posto, però vabbè, dai, ci sarà tempo per cambiare le carte in tavola. Bene, chi abbiamo invece al posto leggermente superiore?
1: Come
0: l'avevamo chiamato,
1: il male. Posto male.
0: Sì, chissà, perché abbiamo detto l'altra volta.
1: Malissimo.
0: Quindi ultimissimo posto della classifica è il posto che è malissimo.
1: Malissimo.
0: Quindi i pesci sono malissimo. Chi è invece male?
1: Male i gemelli.
0: Ok.
1: Qualche settimana fa stavano abbastanza bene.
0: È la classifica che è stata ribaltata. E non a caso sto dicendo questo, ma tra poco scoprirete perché.
1: No. E i gemelli hanno cambiato talmente tante volte idea che anche Google Maps si è perso.
0: Allora, adesso qua tocchiamo una cosa. Google Maps, tu lo sai bene, io lo uso spesso. E almeno 6-7 volte su 10 io mi perdo con Google Maps.
1: È stata colpa dei gemelli.
0: Cioè questa similitudine è proprio azzeccata. Sì, mamma mia, Google Maps mi fa sempre perdere.
1: Mm.
0: Ok. Mm. Quindi loro erano il posto che abbiamo ribattezzato essere male.
1: Mm-mm.
0: Giusto.
1: Mm-mm.
0: Ok, e quindi vediamo invece chi che un pochino si salva. Che sta al posto che abbiamo detto essere malino.
1: Leone.
0: Okay.
1: Non prendetevela per tutto, perché non tutto è un attacco personale.
0: Ah, ok.
1: Oh.
0: E vabbè, sono un po' così per malosetti. Ma è una caratteristica del segno questa, essere per malosetti?
1: Sì, Leone sono per malosi.
0: Ma pensa.
1: E quindi stavolta diciamo che questa loro caratteristica li ha un attimo penalizzati.
0: Ah, li ha penalizzati. E vabbè, ragazzi del Leone, ci saranno altre settimane che sicuramente... dove sicuramente le cose andranno meglio.
1: Mm-hmm.
0: Su Scappati in casa ci sono Emma e Ercomi.

0: Oroscopo di scappati in casa. Abbiamo appena parlato dei tre segni purtroppo peggiori di questa settimana. Li vogliamo ripetere rapidamente per chi si fosse appena sintonizzato?
1: Facciamolo. Allora, pesci, ultimo posto.
0: Bene, quindi proprio.

0: Ale, che,
1: no,
0: lo
1: che
0: sa.
1: Non è così, non è così la formula.
0: No, è così, se così tu, evitiamo che se tu arrivi a, se tu dici, amico Fritz.
1: Se tu dici male la formula, poi lui non arriva. E lo so
0: male.
1: Che tu, lo so che tu non lo vuoi, ma io lo voglio. Lo voglio perché l'altra volta eravamo agli ultimi posti, no, del Toro. E quindi ci serve un po' una spinta. Ci serve una spinta da lui che conferma o ribalta le classifiche.
0: Bene.
1: Lo presenti tu?
0: No.
1: Dai, presentalo! Dai, su.
0: Sta per arrivare tanto. Alessandro Borghese.
1: No, però così non mi ci hai messo enfasi e poi sembra
0: perché
1: che...
0: Perché non gli sono sincera.
1: No, e poi sembra una cosa un po' poco voluta. Sembra che non lo vogliamo, e invece lo vogliamo. Giusto? Vabbè, senti, nel frattempo è già arrivato. Show tutti.
0: Eccolo.
1: Arrivano nuovi vuoi?
0: No.
1: Ecco, vedi, se l'è presa. Allora io me ne vado. Show. No, che già te ne vai. Stai qua, siedi. Va bene, mi siedo. Perché la classifica può essere... oggi parla un po' male, sbiascica forse.
0: Sbiascica?
1: Sì, Alessandro,
0: forse ma... ha visto la cappa.
1: Vabbè.
0: È spaventato.
1: Questa cappa non la puliamo, eh? No. Sì, sono Borghese,
0: no,
1: scusa,
0: non mi va.
1: Non gli va, la cappa qui.
0: No, la cappa c'è, cioè, almeno tre dita di polvere.
1: Sta dovendo cominciare a pulire la cappa. Allora, me ne vado. Show!
0: Meno male.
1: Madonna. Cioè, l'abbiamo fatto proprio scappare così, però posso dire che ha lasciato sicuro. Secondo me ha lasciato tipo polverina magica, no?
0: Sì.
1: Quando arrivano le fatine.
0: Magari,
1: io me la immagino così. Lui avrà lasciato tutta questa polverina magica. Va bene. E allora, diciamolo, insomma.
0: Vuoi un po' di fortuna?
1: Vorrei un po' di fortuna, ma sì, ma un po' per tutti i segni, insomma. Andiamo.
0: O la vuoi per te stesso?
1: La vorrei anche per me stesso, ma naturalmente è una cosa che faccio per tutte le persone che ci ascoltano.
0: Vabbè, cominciamo col terzo posto,
1: sì,
0: della nostra classifica.
1: Bene.
0: Top.
1: Salve, top.
0: E Ariete.
1: Ok, Ariete, quindi al terzo posto. Bravi, certo. Ariete.
0: Bravi, non sono stati bravi. Energia alle stelle, se hai un obiettivo è il momento di fare all in.
1: Bene, date tutto. Date tutti voi stessi, perché potrebbe essere il momento propizio. Almeno
0: esatto,
1: così dicono le stelle.
0: Fatelo. Secondo posto, i nostri amici Capricorno.
1: Ah, Capricorno al secondo posto questa settimana.
0: Bravi che hanno partecipato. E Costanza batte fortuna, ma questa settimana i Capricorno hanno entrambe.
1: Ah, quindi
0: sono
1: Costanza
0: che
1: e fortuna.
0: Fortunati.
1: Ok, diciamo che la fortuna se la sono guadagnati con
0: le stelle.
1: Li hanno premiati.
0: Sì.
1: Bene. Qui su Scappati in casa ci sono i The Colors.

0: E ci avviciniamo al miglior segno della settimana per quanto riguarda la classifica di Scappati in casa.
1: Esatto, ma vogliamo ripetere il podio?
0: Guarda, rifacciamo, ma io direi ripartiamo anche un
1: alla
0: attimo
1: fine
0: dal basso per chi magari si è sintonizzato.
1: Porini, va bene.
0: Dobbiamo dirlo. Vai.
1: Allora, ultimissimo posto, Pesci. Penultimo posto, Gemelli.
0: Ai.
1: Terzo ultimo posto, Leone.
0: Ok, vabbè.
1: Poi facciamo un mega salto
0: perché per chi non lo sapesse funziona così la nostra classifica. Quindi chi è nel mezzo non ci interessa, perché
1: ma
0: tanto
1: no,
0: voglio
1: detto,
0: dire
1: cioè, non interessa il meglio e il peggio, capito?
0: Il meglio e il peggio. Dobbiamo sapere se sta settimana possiamo muoverci, possiamo fare cose oppure non le possiamo fare. Cioè quelle cose un po' a metà non ci interessano.
1: Ok,
0: ci spostiamo invece quindi sul podio.
1: Terzo.
0: Esatto, ripetiamolo.
1: Terzo posto, Ariete. Secondo posto, Capricorno.
0: Ok, quindi allora loro possono fare
1: tante cose.
0: Quindi aspetta che devo ridire quella mia formula.
1: Ah, sì.
0: Che anche questa, un po' come prima c'è stato l'arrivo di Borghese che ha disperso la polverina sulla la polvere della cappa, mettiamola così.
1: Oh mamma.
0: Io adesso devo fare questo rito perché è giusto che venga fatto.
1: Vai.
0: Quindi, se avete intenzione di ampliare la vostra famiglia, magari con degli eredi.
1: Ah!
0: In vari sensi, nel senso con gli eredi, oppure se volete appunto allargare la famiglia, nel senso volete fare una proposta
1: di matrimonio.
0: Lo potete fare. Se avete un colloquio di lavoro, fatelo. Se dovete dare le dimissioni, fate pure quello. Se dovete fare una proposta di acquisto per una casa, magari potrebbe essere la settimana giusta.
1: Ok.
0: E quindi chi è che tutto può questa settimana?
1: Tipo Zeus.
0: Tipo, vabbè, adesso direte che è esagerato. Adesso non scomoderei, insomma, gli dei dell'Olimpo. Però chi è che un po' si è sulla cima dell'Olimpo? Chi
1: I
0: c'è?
1: Nostri amici scusa.
0: No, che
1: no,
0: gaffe,
1: no,
0: che
1: no, l'ho detto prima. I nostri amici Cancro, scusate.
0: I nostri amici Cancro. Quindi Capricorno, non vi emozionate troppo, perché
1: no,
0: poi state
1: anche perché l'ho già nominato prima,
0: state al secondo posto, quindi è stato che agli Oscar pure fanno la stessa cosa, quindi consentitecelo.
1: Certo.
0: Quindi Cancro.
1: Sì.
0: Al primo posto. Bene, se siete Cancro e allora festeggiate, fate le cose. Perché possono farlo?
1: Perché ricapita quella sensazione bellissima di essere nel posto giusto al momento giusto.
0: Ma che bello!
1: Madonna, che sogno! Pure io vorrei essere al posto giusto al momento giusto.
0: Deve essere proprio una bella sensazione.
1: Chi la conosce?

0: No, no. Oh, è una brutta notizia.
1: No, non mi piacciono queste brutte
0: notizie.
1: Lo so,
0: vabbè, ma tanto forse un po' te l'aspettavi già. E siamo arrivati al termine.
1: È finita
0: pure questa puntata. È volata, sì, in un attimo. È stato, sì, molto divertente,
1: sì,
0: far indovinare
1: i proverbi. Però ritorniamo presto.
0: Ma certo, anche se potrebbe essere intesa anche un po' come una minaccia, ma no,
1: non
0: me
1: vi
0: lo so.
1: Non vi lasceremo
0: mai. Esatto, perché noi torniamo, mm-hmm, Ari e Pier, sempre qui, mm-hmm, al solito posto, alla stessa ora, con
1: Scappati
0: in casa. Ciao, alla prossima. Ciao.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza.
3: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso. Questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

0: basta.
1: Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house, molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hit Me Tonight.

avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una Time Machine particolare, per parlare di questa Time Machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
4: Radio Studio Potenza,
3: FM 96 e 100,
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi,
3: il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0

0: un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore.

0: fiore, una rosa.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana. Dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: right now, baby.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se ti chiamo, mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao.

0: Pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di più.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana.

0: Assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Gigi, sei tu laggiù nel buio? Ascolta.

Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma è allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Aspetta, c'è anche Sandro. Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa, sei nella tua terra.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Probabilmente qualcosa da decidere, prima che insieme cominciamo a ridere, tirare fuori il maglione,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie, di giornate sprecate, a contare le auto, passare in paese, nei pomeriggi d'estate. No, non ho bisogno di tutto, di tutto questo dolore, di sacchi pieni di stelle, di lacrime amare, non poter più giocare, di parlare del meteo.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Let me say the sense, baby.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se è una donna che non ha più voglia

بنور. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

0: niente sbagliato.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Papi chulo, papi ben a mi. Papi chulo,

0: María. Mola picchio, mola rasso, una cimosa, una filosa, e mannaia lì di narghi non mi vanno accompagnare, mannaia lì di narghi non mi vanno accompagnare.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.